Venule ciafta, camiafora, da fivica hino de fica, che tabataglia, inonde mani.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia si ammilla.

Venule ciafta, camia fora, da firica hino de fica, che tabataglia, in onde mani.

se paria, di cariva di me istero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga di calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

0: this?
1: Y pesere coco qui no cresci. Quando pizzare. Olé. Un se coco coco paliso. Da corevis me plie. Quando stegue se macriamo. Che coasi sabatrasci.

Teia fila, de zelo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.